0: Oneka oneka oturlera,
1: Tengo.
0: kola dipate ondurlera,
1: Tengo.
0: achon si olor pero ondurlera.
1: Tengo.
0: Hari hari vai ke vai gatlang kurih ko maso indurlera.
1: Ingo.
0: Achon si awo so che kindunglera.
1: Ingo.
0: Gatlang matlang kurih mar dada.